Ma che cavolo, ma è che la domanda è portata a prendere del bimbo? No, I have to do it.

Con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con decreto, con dec